Itse kehität. Mer Andrew Mika hitat. Bo gudi gahi massi tsin wote. Mer Rose Black dagadi sikhe albi radio. Da zo sinse nihiga di ti hatte.